singoluce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa sorbire, fa sorbire, fa sorbire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo,

0: carità, non andate fuori di qua. L'om di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste come va. Da, da, da, da.
1: Non capisco che ti ha fatto.
0: Da, da, da, da.
1: Tu sei fatto in verità, in verità, in verità.
0: Ma sentite,
1: vai combattere.